0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Ma quanti sono i Disco Radio Lovers collegati stanotte? Ciao. Pronto?
8: Katia. Sì. Torino. Sì. Zona Città Giardino.
7: Ciao.
9: Ancora. Ciao Don. Ciao. Roberto. E abito a Carugate da 28 anni.
7: Ciao.
10: Da Santa Rita, Torino.
7: Muah.

Eh no, goodbye to the party. Le tre sono l'orario perfetto per salutarci. Noi ci risentiamo domani sera alle 23 con l'altro episodio del Party Set. Tutti i giorni, Don Cash e voi nella family dalle 13 alle 16, quella del pranzo. Grazie a Matteo Pissedo Munari, bacioni. Ci sentiamo domani. Disco Radio Lovers, mi raccomando, cinture allacciate. Peace out. I love you.

0: Dai che ci siamo, come ogni fine settimana torna all'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop per ghetto mondiale. In questo weekend lungo non può mancare Ale Zuber.
1: Eh sì, ciao ragazzi, partiamo subito alla grande. C'è lui, Flying Whore.

Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio e quelli che poi ci riascolteranno in podcast sul nostro sito discoradio.it.
1: Eh sì, Valentina, ora c'è Orianne, Love My Ladies.
2: Disco Radio lo muove.

0: fine del nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti di musica sono volati via. Grazie da me, Valentina Guidi.
1: E grazie da Le Zuber.
0: Come sempre, noi ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora, prossimo fine settimana. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Ciao a tutti.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove.
1: Pronti a 60 minuti di dance anni 90? E allora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Easy, torna puntuale anche oggi il Ripping History Extended Version, l'appuntamento che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica al mattino o al sabato, tra le 6 e le 7, dicevamo 60 minuti di dance anni 90, tra un attimo con Got to Get It dei Culture Beat, ritroveremo Sash con Stay, partiamo da Real to Real, questa è I Like to Move It.
4: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: C'era proprio lui, Sash, insieme alla track con Stay. Anno 1997, inizia così l'extended version del Rhythmic History di oggi. E tra un attimo i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
0: Sono giorni di festa questi, giorni in cui ci si rilassa, giorni in cui si fanno le gite fuori porte. Allora ne approfitto per ricordarvi che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il nord Italia se avete un autoradio di ultima generazione, in pratica se avete installato il DAB. Siamo in digital radio non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna, e lì ci potrete ascoltare in qualità digitale. Sono Alessio Roisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Eiffel 65, Alcazar, Dottor Alban, Safri Duo, prima c'è Never Alone dei Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lo sapete, se vi piacciono gli anni 90 ci trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Oppure replica al mattino, nel fine settimana, tra le 6 e le 7 prima dell'arrivo del meglio dei belli svegli. Tra un attimo su Disco Radio vi riporto nel 2003 con Dragostea Dintei.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Disco Radio.
0: Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare l'extended version da Rhythmic History. Per esempio siamo anche in podcast. Questo vuol dire che ci potete riascoltare quando vi pare piace sul sito discoradio.it, o meglio ancora, scaricate la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Da lì ci potete riascoltare quando vi pare piace. Dai che continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo 1991 e l'anno dal quale andiamo a ripescare MiG-29. Ritorneranno i Wonder Project con King of My Castle e poi Cupido con Historias de Amor. Prima ai Duci Dragostea Dintei.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anno 1996 per Historias de Amor. C'era Cupido e noi siamo alle battute finali. Tra poco ci salutiamo, ma tranquilli perché abbiamo ancora selezionato il meglio della dance storica subito con Gala.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rex Anthony, Polaris Dream. È così che si chiude l'appuntamento di oggi con l'extended version del Epic History. Sono Alessio Ruisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora siamo pronti a cominciare dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, come succede sempre ogni weekend, con le hit più ritmate della città senza interruzioni del nostro From Disco to Disco. All'interno del nostro appuntamento di oggi fino alle 10 di questa mattina ovviamente c'è anche il meglio di Belli Svegli. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, si parte subito con una delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire, a parte il nostro numero che serve anche questa mattina per i vostri saluti al 393 800 3000. Se volete ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio con una nota vocale o un messaggio di testo mentre suona il primo disco di questa mattina. Abbiamo scelto il nuovo Deserve e Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

Nuovo disco di Rita Ora e Zerb, si chiama If It's Not Love, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città che arrivano senza interruzioni per tutta la giornata. E si continua con la musica. Arrivano Lady Gaga e Just Dance, Samurai J, ma anche Jennifer Lopez.

0: nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Torniamo indietro nel tempo tra poco, c'è uno dei nostri Rhythmic History, datato 2000.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Disco Radio.
0: E siamo già pronti a suonare un po' di dance storica. La prima pillola dal passato di questa mattina, ufficiale almeno quella con il Rhythmic History, abbiamo scelto dal 2000 Kim Lucas e To Be You.
9: Rhythmic History.

0: canzone è quella di Calvin Harris e Kasabian, che avrete già riconosciuto, bellissima, tra l'altro fa parte della nostra playlist ormai da un pezzo. Release the Pressure su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend. Mentre abbiamo già preparato il meglio della settimana di belli svegli da sentire, ovviamente sapete che durante il weekend, il sabato e la domenica, nella prima parte del nostro From Disco to Disco ripercorriamo quel che è successo durante la settimana dentro il Morning Show di Disco Radio. Beh, giovedì dedicato alle rime del nostro spam, poeta indesiderato, che questa volta ne ha realizzate per Ingrid. Intanto diamo il benvenuto a Matteo. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno, ciao, ciao belli svegli.
0: Benvenuto sul Disco Radio Matteo, e pare che Spam abbia scelto il tuo messaggio stamattina.
2: Pare,
0: adesso ci darà conferma ufficiale, così.
2: Sì, è così.
3: Beh, ragazzi,
2: bene.
3: Siamo qua, confermo.
0: E il messaggio di Matteo per Ingrid, che leggo: mi sopporta russare la notte.
3: Aia.
0: Ma tu, cioè, quindi ne hai consapevolezza o è lei che si lamenta tutte le mattine?
1: No, mi sveglio talmente russo.
0: Ti svegli?
3: Ah, sei di quelli che si autosveglia col proprio russare.
0: Non per le gomitate di lei, quindi.
1: Ma no, un trattore sono, quindi proprio.
3: Però hai provato con qualche metodo, tipo cerotti, dormire in terrazzo, cose del genere?
1: Peggio che viaggiare di notte in autostrada bendati.
3: Niente, niente,
0: non c'è soluzione. Allora, non per Ingrid sono pronte le rime di spam.
4: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
4: Sono Matteo.
0: Sì.
4: Russo dai tempi del liceo.
3: Certo.
4: Poi mi sono messo con Ingrid,
0: sì.
4: Con lei perché sapevo che non grid.
3: Beh, insomma, questa è veramente
4: presa per i capelli.
3: Sì, po'.
4: Trovatela voi una rima con i. Infatti, di notte, mentre russo, lei mi sopporta e non ha mai discusso.
0: Sì,
4: giusto. Non mi apre gli occhi, non bussa. Forse perché essendo Ingrid, pure lei è russa?
3: Ma no, ma non so, ma Ingrid è tedesco, non è, ma non è russo.
4: Sì, ma stanno tutti fratelli.
3: Ma che fa, certo. Belli svegli. Disco Radio.

0: datato 2016 su Disco Radio. La canzone che abbiamo sentito si chiamava Lordly, tra le hit più ritmate della città, senza interruzioni per tutta la giornata, nel From Disco to Disco del weekend. A proposito di giornata, vediamo come andrà dal punto di vista del meteo.
1: Meteo.
2: Condizioni di bel tempo in questa giornata di sabato su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia, Piemonte e vicina Valle d'Aosta, cielo sereno, poco nuvoloso, tanto sole e temperature in aumento fino a 25 gradi in pianura. Per quanto riguarda domenica, tempo ancora nel complesso buono, seppur con delle nuvole alte offuscare il cielo, innocue velature o strati. Le piogge arriveranno da lunedì, quindi comunque nel suo complesso il weekend è salvo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona

0: di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Oh bene, ne arrivano altre 4 da sentire senza interruzioni. Technotronic con Pump Up the Jam 1989, I Feel Love, Damian Force, Jordan Grace, Just Glynn con Take Me Home, ma anche i BTS, la nuova, e Swim.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ok, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da Sabenigno.
2: Belli Svegli.

0: Il disco dei Technotronic si chiamava Pump Up the Jam, sul disco radio nel Fran Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto con voi che partecipate agli argomenti che vi proponiamo. Per esempio, questa settimana vi abbiamo chiesto di spiegarci l'origine di alcuni detti. Per esempio, ne vogliamo sentire uno? Sentiamo com'è andata. Eccolo qua. Allora, il gatto nero porta sfortuna, in realtà non per la questione dei cavalli, qualcuno ci dice, ma da quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, di quale Papa si trattasse, scrive Pier da Casale Monferrato.
1: Beh, innanzitutto informazioni chiare, nitide.
0: Ce l'ho,
1: e con...
0: no, ce l'ho, era Papa Winnie, era Papa Winnie.
1: E... 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte non è più bella questa.
1: Ma no, poi parte il reggaeton, il
3: Ruzzi e Buzzi. Ma Ruzzi e Buzzi.
1: Ma chi sono? No,
2: Betty
1: era...
2: e Bucci.
1: Betty e Bucci. Occhio, è 16 minuti di intro.
0: No, allora lui era Papa Winnie e la canzone si chiamava proprio Ruzzi e Buzzi.
1: Ma Papa Winnie primo, secondo, terzo, quarto?
0: No, Papa Winnie.
1: Senti,
0: primo.
1: Cioè, 22 minuti di intro. Vabbè, guarda, se riusciamo ad arrivare in vacanza. Ma non è che ti mette il ritornello che dici "Ah, è quella Lucky Rams e li danza Lucky Rams". Ho visto già tornare a la strada. Non c'è paura e sono già

0: lui era San Vincentino, quindi
1: certo,
0: perché era di San Vincent.
1: Certo, è San Vincent. Bene, grazie Fabri, ci hai regalato veramente una perla. Grazie mille, grazie, grazie. Scusa, mille. Non, io non so se è vera questa cosa del Papa, ma da oggi per me è un assunto di pura realtà.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, è già il momento di mandare un po' di saluti fino al Monferrato, da dove ci ascolta Paolo. Grazie per averci raggiunto. C'è anche Sabrina che invece ci ascolta da Ravalle. Abbiamo già preparato la prossima. Arriva Kamrad con Hug Yourself.

sono già le 8. Disco Radio. E allora è già pronta un'altra delle nostre novità, ma intanto buongiorno anche a quelli che si fossero appena sintonizzati e grazie per essere con noi nel corso di questa mattinata di sabato. C'è From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma soprattutto abbiamo già preparato una delle nostre novità e abbiamo scelto il nuovo di Alok e Khalid. Si intitola Dive Into Me.

fino in fondo il disco nuovo di Alok e Khalid che si intitola Dive Into Me, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua subito dal 2006 con il disco di Nelly Furtado e Timbaland, era Promiscuous.

0: 2011 avrebbe potuto serenamente essere uno dei nostri Rhythmic History, in realtà il prossimo l'abbiamo scelto dal 93.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
6: Tipo?
5: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
6: Cioè?
5: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono multi brand.
6: Ok, ma fino a quando?
5: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
6: Dove li trovo?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
9: Disco Radio.
0: Ah, c'era venuta voglia di estate e quindi abbiamo pensato di farvi sentire una canzone che fa tanto estate. Dal 1993 il nostro Rhythmic History è quello degli Ace of Base, cioè The Sign. Rhythmic History.

0: La canzone degli Offenbach che si chiama Cynical su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, la prima parte che va avanti fino alle 10, all'interno della quale trovate anche il meglio di Belli Svegli, che nel weekend riascoltiamo in pillole, un condensato di tutto quel che è successo durante la settimana. Martedì, giorno di lamentele da risolvere con un l'abbiamo fatto anche questa settimana e vediamo quali sono state le vostre. Sentiamo. Abbiamo ricevuto i vostri messaggi, siamo pronti ad aprire l'ufficio lamentele di oggi.
1: Non sopporto chi ti dice cosa devi fare nella vita, ma pensa ai fatti tuoi! Scomparsi.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è lavare la macchina e dopo due giorni piove.
1: Però ci sarebbe il meteo,
0: In effetti.
1: 33 di meteo. Se c'è una cosa che non sopporto è quando le mando un messaggio carino, lei lo legge dopo ore e non mi risponde nemmeno.
0: Mamma che odio.
1: E si chiama ghostare.
0: È un po' sì.
1: Sarebbe ghostarti caro.
0: Non riesco proprio. Beh, bella. No, davvero. Non riesco proprio a sopportare che da gennaio si sono licenziati in 5.
1: Ecco.
0: In questi giorni arriverà la sesta. E l'unico babbo che rimane sono io.
1: Bel posto di lavoro, insomma.
0: Vero.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il mio compagno che mi tiene il muso e non mi parla.
0: Datti
1: delle domande, datti delle risposte.
0: Quello non era Forrest, era Marzullo.
1: Il patriarcato.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quando i miei compagni urlano e mi fanno venire il mal di testa.
1: Questa l'ha mandata la Schlein. Se c'è una cosa che non sopporto sono i miei figli che continuano a litigare. Sembrano cane e gatto.
0: No, risolto.
1: Gatto nero,
0: questa.
1: Tra l'altro.
0: Sì, sì, il famoso gatto di Papa Willy. Se c'è una cosa che non sopporto è sentire la gente che tira su il catarro il naso.
1: No, farlo! Risolto.
0: Risolto.
1: Fabri non ha più il naso.
2: Belli Svegli.

0: chiamava Sweet Loving, la canzone di Sigala e Brian Christopher dal 2016 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è tempo anche per ricordare il nostro numero che potete usare con un messaggio anche solo per dei saluti, è il 393 800 3000.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Bring it back.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Sono già pronte anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni: The Bausa e Magnetic, My Oh My degli Acqua dal 98, Bruno Mars che risentiremo con I Just Might, e poi dal 2019 subito arriva Sievert con Life.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

ascolto Disco Radio perché il tamarristo ride da altre parti non c'è.

0: Ah ragazzi, che stile, eh? Per il disco di The Bowser, la canzone che si chiama Magnetic, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, il che significa che per tutta la giornata sentiremo le hit più ritmate della città senza interruzioni. Si va avanti fino alle 21, un attimo prima dell'inizio ufficiale del nostro disco Radio Party, ma in questa prima parte, che invece si fermerà solamente fino alle 10, beh, c'è il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e con i recensori del Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.
1: Allora veniamo a noi, prego, perché abbiamo, prego, i nostri tre recensori quotidiani.
2: Sì.
1: Partiamo da Federico Saltan, ci parla di un famosissimo calciatore italiano.
2: No, no, no,
1: si...
2: mi scusi, ma...
1: Famosissimo calciatore italiano,
2: sì,
1: simbolo della Juve, spesso accompagnato da un uccellino. Finita la sua carriera sportiva, ha avuto una vocazione religiosa.
2: Ah, davvero?
1: Alessandro Del Clero. Ha sbagliato un gol e amen.
2: Esatto. E continuiamo con
1: Mina da Piacenza.
2: Mina da Piacenza, sì.
1: Parla di una bellissima conduttrice, showgirl,
2: Neomamma,
1: che sì, adora collezionare insetti.
2: Ah,
1: diletta coleottera.
2: Vabbè, questo fa un po' il paio con quella di ieri, effettivamente.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Ecco, aiuto. C'è da temere?
1: No, vabbè, non è vero. Oggi è andato sul liscio.
2: Dai, vediamo.
1: Lo sapevate che con l'arrivo della primavera c'è una specie di insetto che va dal chirurgo estetico per qualche ritocchino?
2: Ah, sì?
1: È il calabrone.
3: Solo io l'ho capita.
1: Dagli tempo, dagli tempo.
2: No, non lo capiva. Intanto...
1: È il calabrone.
2: Calabrone. Ah, labrone, certo. Stupido io. Vabbè, prof, grazie. Comunque.
1: Allora, se volete diventare recensori,
2: sì,
1: e volete avere la gloria eterna, scrivetele, sì, anche semplici, sennò qualcuno qua non le capisce sempre,
2: certo,
1: subito di colpo.
2: E dove devono scriverle?
1: Al 393 800 3000, oppure sulla pagina Instagram di Amfartigli, perché si manda magia.
2: Si è capito, non si preoccupi.
4: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora mandiamo un po' di saluti fino a Novara, da dove ci sta ascoltando Alessandro. Non è il solo, c'è anche Beppe che invece è sintonizzato da Cameri. Entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000, mentre è pronto il disco di Afrojack, Sia, con David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

delle nostre novità, ma buongiorno anche a quelli che si fossero appena sintonizzati in questo sabato mattina. Avete potuto godere di un ponte, insomma di un weekend lungo iniziato già con la giornata di ieri. Vi state prendendo con comodo anche questo sabato mattino? Fate bene, anche perché noi vi teniamo compagnia comunque con la nostra musica. Anzi, abbiamo scelto il nuovo di Kygo e Carter Fate, si intitola That's When You Know.

si chiama That's When You Know, il disco di Kygo e di Carter Fate, dal mondo del country americano alla dance che abbiamo appena riascoltato. Allora, abbiamo scelto anche la prossima canzone tra quelle da ascoltare senza interruzioni. Arrivano anche Bob Sinclair e Kaiser.

0: ragazzi, sono passati quasi 20 anni dall'uscita di questa canzone di Mika che si intitolava Grace Kelly su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Torniamo indietro nel tempo, questa volta per sentire uno dei nostri Rhythmic History già individuato dal 2001.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: Siamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più. Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
3: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
4: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
5: Tipo?
4: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
5: Cioè?
4: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono multi brand.
5: Ok, ma fino a quando?
4: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
5: Dove li trovo?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
7: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
6: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
7: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
6: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Disco Radio.
9: Beh, una volta all'ora su Disco Radio arriva la dance storica, per cui questa volta con Rhythmic History torniamo indietro fino al 2001 per risentire la canzone di Gigi D'Agostino ed Edoardo Bennato.

0: Mamma, il disco di Medusa ed Henry Camamilla che abbiamo riascoltato su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Mentre a proposito di cose da riascoltare, beh, c'è il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Appuntamento immancabile del lunedì è quello con le stelle, gli astri, il cosmo e il fato, magistralmente interpretati dal nostro Mr. Lee, che questa volta ha prodotto l'oroscopo personalizzato per Sofia.
1: Oggi solo l'oroscopo per la giovane Topia.
2: Sofia. Molto Topia. Bene per Sofia, ok.
1: Data 8-9-10-11-12. Che data di nascita è 8-9? 8-9-2002.
2: Molto bene, sì. La giovane
1: questo
2: Sofia.
1: Millennio, giovanissima Topia. Cala Topia. Partiamo da Benessere.
2: Sì.
1: Benessere. Allora, cala Topia. Più conosci le persone,
2: sì,
1: più apprezzi la fotosintesi clorofilliana.
2: Certo.
1: Molto meglio. Alzi il volume, bravo, e poi abbassi il volume.
2: E andiamo
1: lavoro,
2: avanti con il lavoro.
1: Lavoro
2: per Sofia, sì, prego.
1: Allora, volevi avvisare tutti i colleghi al lavoro che hai finito le opere di bene, ma ti sono rimasti diversi papampulo.
2: No, allora.
1: Oh, papampulo. Per cui pronti a usare. Alza folte base.
2: Sì, sì, sì.
1: E abbassa. Questa è alza folte? Ma alza folte. E chiudiamo con... molle.
2: Oh, molto bene, però ripeta perché non è chiarissimo. Ecco, adesso tende ad essere più nitido, prego.
1: Cala Topia.
2: Sì.
1: Lui ti ha detto che quel che trova sexy in una donna,
2: sì,
1: è la personalità.
2: Sì.
1: Ottimo! Te ne hai almeno 12.
2: Ecco.
1: Perfetto!
2: Siamo a posto così.
1: Uomo di tua vita!
2: Grazie, Mr. Lee. Tornerà
1: Grazie
2: lunedì.
1: A voi.
2: Speriamo un po' più tranquillo di oggi.
3: Belli Svegli.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

0: era il 2006, c'erano anche Alex Gaudino e Crystal Waters, Destination Calabria, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Allora, arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore, sentiamo come andrà la giornata.
1: Meteo.
2: Condizioni di bel tempo in questa giornata di sabato su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia, Piemonte e vicino a Valle d'Aosta, cielo sereno, poco nuvoloso, tanto sole e temperature in aumento fino a 25 gradi in pianura. Per quanto riguarda domenica, tempo ancora nel complesso buono, seppur con delle nuvole alte offuscare il cielo, innocue velature o strati. Le piogge arriveranno da lunedì, quindi comunque nel suo complesso il weekend è salvo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ed è già il momento di sentirne altre 4 senza interruzioni. 95 per la Bush, Be My Lover, Kika Leaf che sentiremo con Duro e poi Losing It di Fisher 2018, ma anche Tiesto e Brianna Grace. Questa è Beautiful Places. Disco.

0: Era il 1995, c'era anche la Bush con Be My Lover su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana di Belli Svegli, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco in redazione. Ci sentiamo ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Questa settimana vi abbiamo chiesto di raccontarci una cosa cattivella che direbbe solamente il vostro gemello cattivo, magari con una voce cattiva, e a questo punto ha voluto intervenire, beh, non poteva mancare anche il nostro Marilyn Manson.
1: Oh mamma mia!
2: Che schifo, Elena!
1: Ma come che schifo?
2: Mi sono venute le carie!
1: Ma lascia perdere, è una nostra ascoltatrice!
2: Questa dolcezza! Vai a farti controllare il diabete adesso!
1: Marilyn,
2: ma puoi mettere?
1: Cosa?
2: Adesso vi faccio parlare io col mio gemello cattivo!
1: Ma lei è già così, non c'è
2: adesso
1: bisogno.
2: Adesso te lo passo, voglio vedere!
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Vieni, Gianduia, vieni!
1: Ma come Gianduia?
3: Allora, però se non metti a posto le cose, Mario, io veramente non so come fare. Perché in quel caso non posso fare tutto io, tutte le volte, capito? Mi lascia in giro, tu devi lasciare tiene, ma sei in giro, i trucchi che mi fargli in giro. E devi smettere di scrivere, ti vengo a prendere con rossetto sullo specchio, perché poi il rossetto non viene via dallo specchio, capito? Basta, devo tenere le scatole.
1: Gianduia, ma non sapeva avesse...
2: Ha capito con chi vivo!
1: Lo so, lo
2: che
1: so.
2: Che vita difficile, mio gemello!
1: È
2: su
1: durissimo.
2: Quello buono io, su quello buono!
4: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo ad Andrea, che ci ascolta da Tronzano, ma anche ad Angelo, che invece è sintonizzato da Cologno Monzese. Tutti e due ci hanno raggiunto ovviamente al nostro numero, il 393 800 3000.

0: E per chiudere abbiamo scelto la canzone di Anna, si chiamava Bando, su Disco Radio dal 2020, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che va avanti per tutta la giornata, ma che nel nostro caso si ferma qui, per cui grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, vi lascio con Valentina Guidi per il resto della mattinata. Noi ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Buongiorno amici belli, le 10 e un minuto.
1: Disco Radio.
3: Grazie Fabrizio Sironi, che come sempre ogni mattina anche nel weekend vi accompagna fino alle 10, da qua fino alle 2 invece siamo insieme, abbiamo 4 ore da condividere. Parte dunque ufficialmente la seconda parte, scusate il gioco di parole, come sempre lo facciamo, del From Disco to Disco Weekend. Musica senza interruzione da mettere dentro in questo bel weekend di sole. Milano si è svegliata con un sole pazzesco. Voi dove siete? Dove vi stiamo accompagnando? 393 800 3000, ripartiamo.

Abbiamo scelto Light Me, la novità che apre le nostre quattro ore insieme. Buongiorno da me, sono Valentina Guidi, come sempre vi vengo a trovare nel weekend, vi accompagno tra le cose belle che state facendo. Ah, peraltro ci sono quelli che hanno fatto il ponte del 1° maggio, per cui weekend particolarmente lungo, weekend che per molti è stata occasione per andarsene a fare un giro al mare, in montagna, al lago, insomma, in molti di voi sono partiti. Ci portate con voi ovunque voi siate, lo potete fare con la nostra app scaricandola gratuitamente sui vostri device, quindi la musica poi vi accompagna ovunque voi siate. Intanto il numero 393 800 3000 da segnare per inviarci i vostri messaggi, per raccontarci come va questo weekend, come è partito questo sabato, ancora meglio con una nota audio. Adesso la musica, abbiamo scelto anche questa, c'è Happy.

0: 2 di maggio da condividere insieme a noi alla nostra musica. Tra poco anche un disco dance storico 1998, preparatevi che andiamo lì.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
6: Tipo?
5: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
6: Cioè?
5: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
6: Ok, ma fino a quando?
5: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
6: Dove li trovo?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
9: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Disco Radio.
0: Torna su Disco Radio anche l'appuntamento con la storia del ritmo. 60 minuti di musica dance storica tutte le sere con Alessio Luisi dalle 21. E poi un disco dance. Ce lo prendiamo dal passato ogni ora 98. Adesso c'è Alexia.

0: 2 di maggio, lo dicevamo poco fa, molti hanno approfittato per andare via, fare un piccolo ponte, magari una toccata e fuga, e quindi vi chiediamo di mandarci uno scatto, una foto di quello che avete davanti in questo momento, magari il mare, magari il lago o la montagna, oppure che so, siete per strada, quindi va benissimo anche la macchina. 393 800 3000, vi aspettiamo qui su Disco Radio, sono in arrivo 4 senza interruzione, state lì.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Che bello approfittare di un weekend un pochettino più lungo per fare una toccata e fuga o una mini vacanza. Magari siete tra quelli che la stanno godendo proprio in queste ore. Fateci sapere dove siete, dove vi accompagniamo. Adesso 4 senza interruzione.

0: Abbiamo scelto Embers, quella che chiude le nostre quattro senza interruzioni. Su Disco Radio passiamo il weekend insieme, come sempre, fino alle 2 del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, buon sabato a questo punto a quelli che arrivano adesso. Stavamo parlando di viaggi, perché in questi giorni, soprattutto perché c'è stato, insomma, un ponte un po' più lungo rispetto al solito, il 1° maggio ci hai attaccato un giorno e quindi c'è la possibilità di andare via. La nuova moda del momento per quel che riguarda i viaggi è l'Extreme Day Trip, che pare stia dilagando nel Regno Unito e nel resto d'Europa. L'Extreme Day Trip è una gita di un giorno, praticamente. Basta con la trasferta in Liguria e al lago, tutto in coda, no? Funziona così, più o meno. Chi si è mosso ieri e è andato sul lago l'ha trovata sicuramente. Io ero tra quelli. Si parte all'alba e quindi poi si arriva dopo 2 ore di traffico. La nuova moda invece impone un viaggio con il primo aereo della mattina e l'ultimo della sera per rientrare. Detto così fa un po' paura, ma c'è chi lo fa sempre più spesso. Niente bagaglio né pernottamento, ma un'agenda da giapponese in vacanza che in 16 ore riesce a vedere almeno 6 o 7 situazioni top nella destinazione che ha scelto, compreso un locale per provare piatti tipici e bevande del posto. Per viaggiare low cost e stare nei tempi, le destinazioni sono generalmente le capitali o altre città europee in cui atterrano le compagnie aeree minori, ma non sono escluse città italiane del sud, magari con un mare stupendo a due passi. Mi viene in mente la Sardegna, la Sicilia, la Puglia. Sneakers a piedi, smartphone carico per tutte le foto del caso e la mappa digitale con i preferiti già segnati, zainetto e occhiali da sole pronti con cuscino gonfiabile da mettersi sul sedile dell'aereo, mascherine e tappi per ricaricarsi durante il volo, vista insomma la sveglia che deve essere presto. Immaginiamo all'alba, no? Si raggiunge Linate o Malpensa, la città dorme ancora e noi siamo già in coda ai controlli con lo sguardo perso e un caffè in mano. Funziona spesso così, no? Quando si va in aeroporto. Mette possibile tutte quelle che con le compagnie low cost ti danno a disposizione. L'importante è che l'arrivo ci sia qualcosa di instagrammabile e fattibile in giornata. Una volta scesi dall'aereo, la parola d'ordine è correre, anzi anche molto di più. Volo, navetta, centro storico, monumenti principali, specialità locali, foto, 2 storie sul reel, navetta, tutto incastrato praticamente al millimetro, come una trasferta di lavoro ma senza riunioni. Alle 20 di nuovo in aeroporto e a mezzanotte massimo già a dormire nel proprio letto. Vi piace questa idea qua? Cioè praticamente un viaggio toccata e fuga, che però non è più dietro l'angolo ma con un aereo, magari con un paio d'ore di volo arrivi in qualche città europea carina da vedere. L'avete mai fatto? Lo fareste? 393 800 3000. Vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Una decina di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme, benvenuti su Disco Radio, buon weekend lungo per molti, qualche viaggetto magari programmato, lo state facendo in questo istante, fateci sapere dove siete. La musica adesso c'è Ray, Where is my husband?
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: praticamente prima di toccare le 11 di questa mattina. Vogliamo sentire la vostra voce, dove siete, dove vi stiamo accompagnando. Siete tra quelli che hanno fatto un piccolo ponte, magari una toccata e fuga?
1: Allora, meno male che ci siete voi, perché oggi ho deciso di ripulire e risistemare casa. Ah. Diciamo le pulizie di Pasqua in ritardo? Ciao,
0: sì,
1: a tutti.
0: Ci sta,
1: Elisa,
0: ci sta. Ciao,
2: Eli. Un saluto dal rifugio benevolo Val di Rem, Val d'Aosta, da Elisa, Yader e Benoit.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao Disco Radio. Per me nessun ponte, okay, nessuna mini vacanza. Si va a lavorare sia oggi che domani.
0: Noi ci siamo.
3: Ciao Sila da Perticato.
0: Ciao Sila, Sila, un abbraccione. Allora, partiti da Lissone, direzione Valtellina. Mi sa che in tanti abbiamo avuto la stessa idea, ce lo scrive il nostro ascoltatore Franco insieme a Deborah. Sulla strada statale 36 un sacco di traffico, ci sta, si stanno muovendo in tanti in queste ore. C'è chi invece è già piazzato con il suo lettino su una bellissima spiaggia in questo momento di Varazze, un po' di invidia, ci scrive, si sta benissimo, relax, non si firma, ma insomma ti mandiamo un abbraccione e goditi il sole. E poi ancora un saluto che arriva dalla Valle Brembana, sullo sfondo bellissimo, montagne. Bruno, e poi ancora ciao Valentina, stamattina sono in viaggio verso Colico, Lago di Como, auguro a tutti una buona giornata, a tutti gli ascoltatori. Divertitevi ragazzi, fate cose belle. Le 11 precise.
4: Disco.
0: Abbiamo 4 ore da condividere in questa mattinata. Lo so che siete in giro, lo so che vi state muovendo, c'è chi ha già raggiunto mare, montagna, ci avete portato con voi con la nostra applicazione, magari ci state ascoltando in questi istanti. Insomma, battete un colpo e fateci sapere da dove ci ascoltate. A

Lo sapete, ogni ora nuova insieme si apre con una bella novità, in questo caso quella di Zerb insieme a Rita Ora, che torna su Disco Radio alle 11:03. Forse non lo sapete, ma la musica che vi piace di più potete votarla andando sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio. Lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget con un pizzico di fortuna. Fatelo poi, tra l'altro, sui nostri social, sulle nostre pagine trovate la super classifica di quelle che vi piacciono di più, si chiama Top of the Month. Ogni fine mese la trovate per quel che riguarda il mese di aprile appena concluso. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A quelli che in questo momento accendono la radio, a quelli che cercano di organizzare il sabato, non ci dimentichiamo come sempre anche di tutti quelli che lavorano, quindi abbraccione stretto stretto che io vi do sempre virtuale. 393-800-3000 è il nostro numero per arrivare ai nostri microfoni. Adesso c'è Bebe Rexha, abbiamo scelto New Religion.

0: 10 minuti, un sacco di gente in giro che ne approfitta di questo weekend. E allora fammi salutare gli amici Fabio e Sonia, che ci fanno uno scatto meraviglioso da Cesenatico, che peraltro mi apre un sacco di ricordi, insomma una spiaggia che io ho frequentato per tanti anni. Oh, godetevi il sole, divertitevi. C'è anche chi è partito da Lecco per un weekend in Val d'Orcia in moto. Sono partiti giovedì, loro sono Arianna e Carlo. E poi devo fare degli auguri di compleanno, perché oggi è il compleanno di Gemma, ce lo scrive il suo papà, che vuole dirle che la ama tantissimo e che è orgoglioso della sua bimba. Lei fa 9 anni, quindi tanti tanti auguri, ce lo scrive papà Marco da Lecco. Tra poco torna anche la storia del ritmo, un disco dance storico dal passato.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un -25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni, 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox!
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo! Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Vi ricordo, su Disco Radio c'è un appuntamento tutte le sere, l'extended version del Ritmi History con Alessio Luisi, che parte alle 21 e poi ogni ora un disco dance storico. Adesso Usura, questa Open Your Mind.

0: Abbiamo scelto Fisher Tunes and Die, c'era Fever su Disco Radio, 11:30 dentro nell'appuntamento col From Disco to Disco Weekend. Nella seconda parte, siete con me, sono Valentina Guidi, come sempre vi tiriamo in mezzo, buttiamo lì un argomento e questo mi sembra un argomento interessante perché le donne sempre più spesso single, c'è una motivazione per questa cosa qua, ci hanno studiato sopra perché pare che alle donne non piaccia il bravo ragazzo, ma preferiscono il bello e dannato, e questo, se da una parte ti fa provare super emozioni e ci sta, dall'altra parte può essere un'arma a doppio taglio. Donne all'ascolto, ma anche uomini, vogliamo sapere la vostra? Le donne è vero che cercano un po' il malessere, tra virgolette? Fatecelo sapere, vi aspettiamo qui.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: Grooving to the baseline.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.

0: radio. This is Rap and Drop.
1: Sempre più singoli in giro. Pare che questa cosa derivi anche dal fatto che alle donne non piace più il bravo ragazzo, ma si preferisce il bello e dannato. E questa è un'arma a doppio taglio. Siete d'accordo? Adesso Calvin Harris.
2: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: Psype con la sua Be Mine, Sky and Sand, Paul Kalkbrenner, un salto indietro fino al 2011, Release the Pressure, quella con cui abbiamo aperto, arrivando una decina di minuti prima di mezzogiorno. Tante donne sono a spasso, sono single, ma perché arriva la scienza? Forse negli anni 90, visto che abbiamo concluso con questo disco, facciamo il gancione, alle donne piacevano gli uomini seri o perlomeno i bravi ragazzi, adesso non è più così. Il bravo ragazzo non piace, ma si preferisce il bello e dannato. La scienza, non ha dubbi, ha finalmente confermato quello che molti sospettavano. Non è sfortuna, ma biologia. Il cervello femminile è spesso programmato per dare priorità a personalità imprevedibili rispetto alla stabilità rassicurante. Secondo la psicologia evolutiva, i tratti legati alla ricerca del rischio e dell'audacia vengono confusi spesso dal sistema del cervello con segnali di forza e geni dominanti. In pratica, in soldoni, dai. La gentilezza estrema viene letta dal cervello istintivo come assenza di sfida, mentre l'imprevedibilità scatena picchi di dopamina molto più alti. Lo studio parla chiaro, non ha dubbi. Il sistema nervoso reagisce con più intensità agli stimoli incerti. Questo spiega perché la stabilità del bravo ragazzo finisce spesso in secondo piano, mentre chi appare più distaccato o complicato ottiene tutta l'attenzione. È un cortocircuito, praticamente, lo dobbiamo dire, biochimico, e in questo caso difficile da controllare. La verità è che il cervello umano preferisce l'adrenalina nel dubbio alla sicurezza della certezza. Non è una scelta razionale, ma un istinto primordiale che premia chi osa a discapito di chi è sempre presente. In pratica, il bravo ragazzo non ci piace più, le donne preferiscono gli uomini che ci sono e non ci sono, quelli che dicono sì e poi no, quelli che ti dicono non voglio impegnarmi, non voglio una storia seria. Pare che le donne, tante singole in giro, sia proprio per questo motivo qua. Permettetemi di dissentire, cioè io forse sarò vecchia, forse sarò di vecchio stampo, ma il bravo ragazzo ha sempre un fascino in più, no? Quello che ti rassicura, quello su cui puoi appoggiarti, che ti dice guarda ci penso io, cioè mica meglio che il malessere, cioè donne, siete d'accordo? 3938 103.000, per dirci voi che ne pensate.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Subito qui non ci si ferma in questa mattinata di sabato che stiamo quasi concludendo, perché tra poco arriveremo puntualissimi a mezzogiorno, orario aperitivo perfetto, soprattutto con questo clima, siete d'accordo? Bob Sinclair adesso, I Can't Wait.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Parlavamo del fatto che alle ragazze pare non piaccia il bravo ragazzo, ma preferiscono il bello dannato. Ecco perché poi molte donne sono single, perché poi queste storie non vanno a finire gran bene. Vi abbiamo chiesto la vostra, che ne pensate?
1: Oh, io sono d'accordo con te, perché il bello dannato che va bene all'inizio, ma dopo stufa perché non è affidabile. E gli uomini che continuano a sparire, sarà che
0: palle.
1: Dopo una dopo i 30 o i 40 iniziano a stufare.
0: Certo.
1: Per un po' li reggi e poi li mandi a quel paese. Mm-mm. Quindi preferisco qualcuno di mediamente prevedibile e che ci sia quando hai bisogno, perché sennò è tanto inutile avere un compagno.
0: D'accordo.
2: Ciao Valentina, sono Fiorella.
0: Ciao.
2: Io sono d'accordo con te, cioè vorremmo, no, diciamo di volere l'uomo che ci rassicura, che ci dà certezze, però poi alla fine personalmente non mi fa scattare la scintilla, mi annoia, non mi dà l'adrenalina che invece mi dà, allora non ti dico malessere, però colui è un po' sfuggente, quello che c'è, cioè, non c'è, quello che mi tiene sul filo del rasoio. Ecco, io mi sono resa conto negli anni che quel tipo di uomo lì, cioè che non mi dà certezze ma che mi tiene sempre un po' lì borderline, è quello di cui poi mi prendo. Poi non è detto che funzioni ovviamente, però sicuramente le emozioni me le dà quel tipo lì. Vabbè, mai una gioia, bacio.
0: No, mai una gioia, perché poi mi verrebbe da chiederti, no, quell'uomo lì che ti tiene lì sulle spine, che c'è, non c'è, poi alla fine, cioè, come è andata a finire quando le storie sono così? Non è mica meglio avere una persona che so che ti aspetta a casa, che sai che c'è, con cui costruire una famiglia, con cui sei tranquilla? Ma io sono ancora vecchio stampo. Le 12:02 minuti.
3: Disco.
0: È vero poi, niente da dire, l'adrenalina del fatto di quella storia che magari ti tiene sempre lì, che non sai cosa aspettarti, può essere bella, sì, ma a 15 anni, poi passata una certa, io direi ragazzi, pensiamo alle cose serie, mi darete della vecchia, ma io funziono così. Intanto ragazzi, ripartiamo un'altra ora insieme, abbiamo scelto Alok e Khalid.

insieme, benvenuti su Disco Radio a quelli che sono in ritardo con l'accensione della radio e ci ascoltano a partire da questo istante. Noi ci siamo come sempre, come ogni weekend, a far da sottofondo alle cose che state facendo belle, va detto, perché molti di voi sono in giro, mare, montagna, lago, insomma ne avete approfittato di questo weekend lungo. Questo ponte, 393 800 3000, è il nostro numero per scrivercelo, per raccontarcelo con una nota audio. Il nostro compito è quello di accompagnarvi con la musica. Abbiamo scelto la prossima, c'è Gio.

0: Weekend, siete con me Valentina Guidi come sempre fino alle 2 alle 14, insomma come vi piace di più. Tra poco c'è un disco dance storico, torniamo indietro nel tempo fino al 2001.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Preparati a fiorire ancora! La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
4: Tipo?
3: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
4: Cioè?
3: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
4: Ok, ma fino a quando?
3: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
4: Dove li trovo?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, su Disco Radio c'è un appuntamento che dura 60 minuti ogni sera, l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21 e poi un disco dance storico, allora 2000

0: è ora di tirarvi in mezzo, come spesso succede, parlando di generosità. Quanto siete generosi a tavola? Ovvero quel momento in cui ordini qualcosa al ristorante, oppure ti arriva il piatto davanti e la persona che ti sta accanto ti dice: me ne fai assaggiare un po'? Voi siete tra quelli che offrono volentieri o quelli che dicono: questa è roba mia e non si tocca? Fatecelo sapere. 393-800-3000, ne parliamo tra un attimo su Disco Radio.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Pare che il cibo che sgraffigna la persona che è accanto a te sia più buono quasi sempre di quello che hai tu nel piatto. Voi siete generosi? Se qualcuno vi chiede: me ne dai un pezzetto, lo date? Oppure no, manco morta. Adesso Rihanna.

0: Abbiamo deciso di chiuderlo così, giro delle 4 senza interruzioni, quelli che ci porta a una decina di minuti dalle 13 orario di pranzo. E proprio di questo stavamo parlando, dei litigi a tavola, spesso causati dal fatto che qualcuno ti mette le mani nel piatto, ovvero andiamo per ordine. Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000 quanto voi siate generosi a tavola, cioè quando qualcuno vuole attingere dal vostro piatto, voi siete tra quelli che dicono sì, assaggia pure, non ti preoccupare, oppure quelli che dicono no, questo è mio, tu prenditi quello che vuoi e mangia il tuo, no? Perché esistono anche quelle persone che magari esci a cena, esci a pranzo, ti fai un aperitivo e chiedi dai, tu cosa prendi? No, no, io niente, sono a dieta, sto bene così, e poi la manina, assaggiano di qua e di là, c'è chi si innervosisce particolarmente. Perché succede questo? Perché pare che le pietanze rubate dal piatto di un altro siano più buone. E questo non lo dico io, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, perché rubare una pietanza dal piatto di un amico, di un compagno, di una fidanzata o marito, la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono del 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Sta nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore di rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato, soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto, tra virgolette, ovviamente, trasforma in un cibo identico in un piacere sensoriale superiore, cioè a parità di pietanza. Che so, ti prendi un sacchettino di patatine fritte, no? Capita. Se assaggi quelle del tuo amico, potenzialmente quelle saranno più buone delle tue. Funziona così, non so se vi capita mai, che so, quando andate a fare l'aperitivo, che versano il vostro vino in un calice, magari in quello dell'amico, e quello dell'amico ne ha magari uno zic in più, e allora gli dici mi fai assaggiare il tuo, e quel vino lì è sempre più buono. Chissà perché. Questo spiega perché l'amico che dichiara di essere a dieta finisce sempre per allungare la mano verso il vostro piatto. Non è solo fame, quella roba lì è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico ed irresistibile. Quindi vi chiediamo al 393 800 3000, da 1 a 10, quanto siete generosi a tavola, cioè siete tra quelli che offrono volentieri quello che hanno nel piatto, oppure quelli che sono super gelosi. Oh, magnati il tuo, prenditi il mio non si tocca. Fatecelo sapere, 393 800 3000, vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Oh, oh, oh.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Eccoci qua, ancora una decina di minuti, poi saranno le 13, da lì partirà la nostra ultima ora insieme delle 4 che condividiamo, come sempre nel fine settimana, anche in questo sabato. Adesso arriviamo dritti fino alla prossima novità, c'è Fisher con Rain.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

marzo del 2013 siamo tornati un po' indietro per ritrovare L11 con World Child su Disco Radio. Vi accompagniamo nel nostro pomeriggio, anzi nel vostro sabato. Quello che ci state raccontando, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Intanto le 13 e un minuto. Come sempre, 4 sono le ore che condividiamo nel fine settimana, quindi a nostra disposizione l'ultima 60 minuti fino alle 2 vi accompagno, come sempre, pronti a ripartire il nuovo di Kygo.

dentro nel pomeriggio su Disco Radio, che ci state raccontando al 393 800 3000. Molti di voi ne hanno approfittato per andare via, per fare il ponte, e altri rimangono a casa, si godono magari Milano, le nostre belle città. C'è chi invece lavora, come sempre non ci dimentichiamo di voi. C'è la musica ad accompagnarvi in questo sabato pomeriggio appena iniziato, che fa da colonna sonora alle cose belle che state facendo, e quindi abbiamo già scelto la prossima, che peraltro l'avete messa primissima all'interno della nostra classifica, anzi la vostra, Top of the Month, subito Jennifer Lopez e David Guetta.

0: 13:17, mentre scegliamo già un disco dance storico con cui riportarvi indietro nel tempo, tipo 1995. Tra un attimo saremo lì.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox.
4: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
5: Tipo
4: tac? Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
5: Cioè?
4: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
5: Ok, ma fino a quando?
4: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
5: Dove li trovo?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Disco Radio.
0: Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio e poi tutte le sere nell'extended version. Adesso indietro nel tempo 95, Roughneck

0: Disco to Disco Weekend, ancora una mezz'oretta insieme da condividere. Voi che state facendo là fuori al 393 800 3000, tra un attimo 4 senza interruzione.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
2: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Eccoci qua.
4: Sì, prego, prego.
5: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
4: sì,
5: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
4: Ah, davvero?
5: Fate bene, fratelli.
4: No, vabbè.
6: Dal lunedì al venerdì, da

0: 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Dai che ci siamo, abbiamo ancora 30 minuti da condividere in questo sabato 2 di maggio. Buon weekend, buon pomeriggio a quelli che si sintonizzano adesso con noi. Siete arrivati al momento giusto, perché ce ne sono 4 senza interruzione. Ripartiamo dai Medusa.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Mamma mia, che viaggio quello che ci siamo fatti indietro nel tempo fino a toccare il 2002, anno di questo disco Will Be One, Idatura su Disco Radio insieme a Free Your Mind. Replay, Don't Wanna Go Home in Medusa ad aprire tra pochissimo. Robby Mistretta, tra poco io vi lascio, ma non finisce niente perché poi il From Disco to Disco Weekend fa partire ufficialmente la terza parte proprio con Robby. State lì.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme con me, Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio all'inizio di questo pomeriggio.

0: clap arriva così in un momento in cui, caro Roberto Mistretta, mi si è trasformato in un contadino, perché ormai quest'anno il suo passatempo preferito è l'orto.
1: Mani nella terra, sempre sporche, guarda le unghie. No, sono tutte pulite perché io metto i guanti. Sono uno di quei contadini.
0: Sì, sei un po' precisetti, devo dire.
1: Un fighetto.
0: Ti ho visto sulle foto con i suoi guantini, tutto bello preciso,
1: se no mi si
0: bravo.
1: Spazio. Queste mani da pianista.
2: Disco Radio.
0: Beh, alle 2 del pomeriggio, devo dire ragazzi che più o meno là fuori tutti ci abbiamo provato almeno una volta a cimentarci nell'orto.
1: Aspetta, però dice ci abbiamo provato una volta, mi dai sfiducia.
0: No,
1: in questo caso
0: l'ho
1: dici
0: fatto,
1: basta.
0: Io l'ho fatto l'anno scorso, poi tra l'altro
1: basta,
0: io ho
1: quest'anno.
0: Fatto l'orto sul balcone, quindi comunque una cosa molto contenuta, perché almeno la prima volta parti così, no?
1: No,
0: poi...
1: no, io ho 7-8, io non ho più un balcone, ho un orto adesso.
0: Hai un orto al posto del balcone, bello, ci piace, ci porterai dei pomodori, Roby?
1: Se crescono.
0: Guarda che li aspetto,
1: vediamo.
0: La bruschettina lì, buona.
1: Poi cadono i pomodori della bruschetta, vale?
0: Ciao.

Lie to Me, iniziamo così. Ciao a tutti, 4 ore anche oggi da passare insieme in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Io sono Roby Mistretta, un saluto a tutti i miei colleghi a questo punto di orto, quelli che ce l'hanno, mettiamolo così, quello vero, è nel campo, quello bello. E poi quelli come me che si improvvisano, sai, un po' la passione, un po' proviamo, un po', che ne so, può essere anche la noia, la voglia di sperimentare. Insomma, l'abbiamo fatto sul balcone. Se avete tra l'altro anche dei consigli, datemene, perché ho paura che non cresca niente, sai, sei in quel limbo lì. Ma prima o poi cresceranno, ma quanto devo raccogliere, insomma, un po' tutti quei dubbi che magari scioglieremo grazie a qualche messaggio che può arrivare al 3938103000. Se non state facendo l'orto oggi, in questo weekend molto lungo, cosa state facendo? Dai,

0: Fabri.
1: Tepturupistico.
0: Ma la sai una cosa?
1: Tepturistico.
0: Che tutti
1: Tepperefistico
0: fanno l'orto.
1: Tepturistico.
0: Tranne te. Fibra su Disco Radio in questo sabato pomeriggio.
2: Buongiorno carissimo, io sono
0: Buongiorno Ines.
2: Praticamente è dalle 9 di stamattina che sono nell'orto, 250 Ammazza. Metri quadri di
0: Mamma,
2: orto.
0: Che sogno.
2: Ed è meglio dello psicologo, io sostengo sempre questo.
0: Sì.
2: Mani nella terra, vedere crescere la roba è fantastico, oltre che sì, ci sia risparmio e più che altro si sa cosa si mangia quando si mette la roba nel piatto.
0: Anche.
2: Bravo te, ciao.
0: Grazie.
2: Hai tutta la mia solidarietà e grazie mille per la compagnia che mi fate sempre.
0: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
0: Che bello sapere che siamo lì con voi anche nell'orto, ad accompagnarvi. Sai che poi la musica è anche terapeutica a far crescere le piantine, quindi adesso una bella cassa Bluetooth, fate ascoltare Disco Radio, sentirete che pomodori quest'anno.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Radio. Signore e signori, ecco a voi Roberto, il contadino,
0: poeta.
8: Lo speaker divino.
0: Un po' indeciso il sommo poeta da Parma, dai, adesso i Blackwood.

0: che sai qualcuno dice, ma cos'è, linea verde o disco radio oggi? Fatemi salutare però Ale da Castelletto di Cugione, che proprio ieri ha fatto un piccolo orto, e anche Eric che lo sta facendo da 3 anni. E previsione
1: quest'anno prevedo un bel raccolto.
0: Dici?
1: Bello bello. Il trucco?
0: Vai dai.
1: Amare, devi amare la terra.
0: Allora amiamola questa terra, però basta. Orti chiusi, tra poco parliamo di qualche evento per il weekend.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: per te.
1: Che proposta?
0: Passa in mezzi seri,
1: cioè?
0: Vieni a Lungavilla, c'è la semina della zucca berrettina e stanno facendo il primo taglio dell'erba mortia.
1: Non usciamo
0: dagli orti, come si dice da noi.
1: Dall'erba?
0: Questa sera tutti al Green Caffè, dai dai, vieni a usare i mezzi seri, no l'orto.
1: Ma come no l'orto, poverino, l'ho appena fatto, lo buttiamo già via. Comunque si parla di eventi, avete capito che potete andare a vedere la semina della zucca, primo taglio dell'erba se siete interessati, oppure se vi piacciono i fiori, giardini aperti dove Ponzano Monferrato, oggi e domani intero weekend è dedicato alla primavera tra le colline del Monferrato, aperture straordinarie con questi giardini aperti, insomma una bella giornata in mezzo ai fiori, un bel weekend come questo sotto il sole, magari poi anche un gelatino ci sta, sì ci sta invece, se vi piace la buona cucina date retta a me. Tornerà a Fiorenzuola dall'1 al 3 maggio, quindi da ieri fino a domani, il Festival dell'Anolino. Lì si mangia, si celebra il territorio, tutte le specialità dei territori, in particolare l'Anolino, vabbè, spettacolare. E infine Castello Quistini, il paradiso delle rose, siamo in Franciacorta in questo caso, a Rovato, quindi avete capito che passeremo un bel weekend all'aria aperta o no, o fate dell'altro. Dai, se avete anche voi qualche bel evento, qualcosa che fate, che volete suggerire a tutti gli amici di Disco Radio, quelli che magari sono ancora indecisi, quelli che dicono ma cosa faccio, dai fatevi sentire, consigliate qualcosa di bello al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Stefani, così un po' sospirata. 2004, What Are You Waiting For? In italiano, ma che stai aspettando? Ma cosa stai aspettando? Dai, esci! È una splendida giornata, super weekend, molto molto lungo. Tra l'altro siamo arrivati anche alle 3 del pomeriggio. Dette anche le 15. Ciao a tutti, fino alle 18 stiamo insieme. Sono Roby Bistretta. Weekend lungo, quello del primo maggio. Magari tanti ne hanno approfittato, sai, partendo ieri. Hanno attaccato il venerdì. Weekendino fuori, molto bello da spendere anche al mare. Poi ci risentiremo domani, cari amici che siete partiti. Sì, perché poi c'è il grande ingorgo del ritorno. Ma noi saremo lì sempre ad accompagnarvi, a tenervi compagnia anche con le canzoni nuove, come la prossima, quella di Zerb e Rita Ora.

ora, che in inglese sarebbe Rita Now, su Disco Radio ad aprire la seconda delle 4 ore del From Disco to Disco Weekend, quello che vi accompagna dalle 14 alle 18. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Molti al 3938103000, fatevi sentire, raccontateci questo super weekend. Weekend, dicevamo, molto molto lungo, ma tra poco parliamo di cellulari, perché lo so che siete andati a fare le gite, i posti belli, avete tirato fuori, avete scattato le foto, ma ci sono dei posti dove non si possono più fare foto. Tra poco lo scopriamo, subito c'è anche Kungs.

0: Famous su Disco Radio con Dynamite dal 2010. Tra pochissimo faremo un altro salto del tempo nel 2003 con un disco tutto da cantare. Iniziate a preparare la voce.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
4: Tipo?
3: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
4: Cioè?
3: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
4: Ok, ma fino a quando?
3: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
4: Dove li trovo?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: I wanted to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Ho visto un recente video dove la Gen Z non riconosce i gemelli diversi. Allora facciamo una cosa, facciamoglieli ascoltare adesso con l'iconica Mary. Fuori la voce, andiamo nel 2003.
9: Rhythmic History.

0: se è, perché ci prende un sacco. È Nueva York su Disco Radio. Sabato pomeriggio, siamo già a maggio, è 2 maggio, abbiamo scavallato, ormai siamo in quel periodo nel quale pensiamo alle vacanze, ma con calma, tutto con calma, anche perché prima ci sono tante feste e sono sempre di più le feste che vietano i cellulari. Tra poco ne parliamo.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: 92.
1: Cellulari condannati perché probabilmente rovinano le feste. Tra poco scopriamo tutte le motivazioni e le feste nelle quali sono vietati. Ma tu, in che circostanza vieteresti il cellulare? Dove lo vieteresti? 393 800 3000.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Salinas, Rock and Romance su Disco Radio dal 1991. Amici, quando le discoteche erano piene la gente si divertiva, e soprattutto qual era la differenza rispetto al 2026 o comunque agli ultimi anni? Non c'erano i cellulari e la gente andava, si divertiva, cercavi di conoscere, c'era più interazione sociale. Ormai lo sappiamo, i cellulari ce li abbiamo tutti, tutti li usiamo e li iperusiamo anche nei momenti proprio di noia, lo tiri fuori, ma sempre siamo iperconnessi. Tutta questa iperconnessione porta ad una mancanza di autenticità che ha portato sempre più club in giro per il mondo, più DJ che fanno DJ set a volere i loro party no phone. Addirittura l'anno scorso, nel 2025, i party in giro per il mondo no phone, dove ti vietano proprio di usare il cellulare, cioè prima di entrare mettono dei bollini sulla fotocamera, te lo mettono in un sacchettino, sono aumentati del 500%, cioè una cifra pazzesca. Sempre più party che dicono no, e sono molto, diciamo, vissuti dalle persone. Anzi, i giovani, soprattutto quelli della fascia 18-35 anni, dicono: noi vogliamo solo queste feste perché vogliamo un divertimento autentico. Nonostante siamo definiti la generazione tecnologica, noi siamo stufi di tutta questa iperconnessione che ci crea anche ansia. Vogliamo andare a queste feste dove i cellulari sono messi totalmente da parte, diciamo un po' un ritorno al passato, però per godere finalmente di un momento con gli amici, con magari la ragazza che ti piace. Se hai il cellulare magari sei timido, ti fai fatti i tuoi. Se non ce l'hai invece cosa fai? Gli amici dicono: dai, vai, provaci, dai, che magari la conosci.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: settimana ci sentiamo due volte, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Lo di Marrakech Margarita, secondo me oggi un bel Margarita se lo sta facendo Max. Ha scritto al 393 800 3000: Roby, ho cambiato casa e anche nella casa nuova si sente molto bene. Mi manda la foto della vista con, mamma mia, ma dove sei? In paradiso, colline, fiori, stupendo. Intanto le 4
1: disco.
0: Sono contento di accompagnarti ovunque, Max, anche nella casa nuova, mi piace. Ma no, ve lo dico veramente, c'è vista paradiso sulle colline, fiori. Ma dove hai comprato la casa? Hai vinto al gratta? Dimmi la verità, Max. Hai vinto il Grande Vince ed sei andato fuori dal mondo. Hai detto: io saluto tutti, ciao, mi porto solo Disco Radio. Hai fatto molto molto bene. Subito ascoltiamo una bella novità, quella di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me.

porti in giro per il mondo dove i cellulari scompaiono. Tipo, no, entri ma non porti il cellulare. Voi dove vietereste il cellulare? Davide dice, vabbè, inutile dirlo, lo vieterei una volta entrati in casa, perché crea lontananza tra marito e moglie, tra i figli. Dice, una volta entrati in casa bisognerebbe spegnerlo. E dopo cosa fai? Si parla, si chiacchiera, si scoprono le persone che siano attorno. Eh beh, quello non sarebbe male. Intanto, ma che va?

0: emozioni, diciamo così, impalate. Non devi far capire niente. Poker Face dal 2009. Dove vietereste i cellulari? A tavola. E tra l'altro abbiamo scoperto anche che Max non ha vinto al gratta e vinci. No, dice: ho comprato la casa nuova con tanti sacrifici, duro lavoro, e lascerò qualcosa a mia figlia. Dai, ti mando un super abbraccio. Bello questo messaggio.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
9: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai, Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.

0: fame.
1: Che fa sabato sera?
0: Spero di fare una gran mangiata a questo punto stasera. Voi sapete già cosa fare? Vi siete già organizzati per questa sera?
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.

0: Pausa Magnetic su Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, buon sabato. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18 di notte. Io dovrei dormire, invece a volte in quelle notti insonni mi faccio delle domande che poi non mi fanno più dormire, e quando mi sveglio devo fare delle ricerche. Tipo l'altra notte ero lì che dicevo: ma scusate, ma il primo tatuaggio chi se l'è fatto? Cioè, chi ha deciso a un certo punto di disegnarsi qualcosa sulla pelle? Allora sono andato a ricercarlo ed è stato Ozzy! Ma non Ozzy Osbourne, al quale mandiamo un grandissimo ricordo. Ozzy, scrivo O-T-Z-I, ed è un preistorico, vissuto più o meno 5.000 anni fa. La sua mummia è stata ritrovata nel 1991, nei pressi delle Alpi, diciamo tra Italia e Austria. L'hanno studiato, ristudiato. Fortunatamente era in condizioni ancora, diciamo, abbastanza decenti, al punto che hanno scoperto che è stato lui il primo uomo tatuato nella storia, almeno fino a quelli di quelli quali siamo a conoscenza fino a questo momento, quasi 5.000 anni fa. 61 tatuaggi sul corpo. Certo, non sono i tatuaggi moderni, non possiamo parlare di disegni, di scritto o quant'altro, erano semplicemente delle lineette, dei punti in corrispondenza delle articolazioni. Allora lì hanno fatto due collegamenti, ha detto, in quel periodo soffrivano parecchio, soprattutto per quanto riguarda le articolazioni. Probabilmente erano dei rimedi medici questi, un'incisione fatta con del carbone che, dicevo, probabilmente non faceva neanche benissimo. Però 5.000 anni fa il primo tatuaggio. Allora parliamo dei tatuaggi che avete voi o che avreste voluto farvi. Qual è stato il vostro primo tatuaggio? Quello che vi siete fatti, a che età e cosa vi siete fatti, oppure quello che avete desiderato? Qualche anno fa tutti volevano farsi, che ne so, un tribale. Ecco, quale avresti voluto avere? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Mamma mia, se ripenso ai primi tatuaggi che avrei voluto farmi, ringrazio i miei genitori per avermi detto di no. Poi nel corso del tempo ne ho fatti altri. I miei primi erano veramente osceni. E tu qual è il primo tatuaggio che hai desiderato? 3938 100 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: parlando di tatuaggi, sono andato a verificare che Katy Perry ha qualche tatuaggino in giro per il corpo, qualche scritta, una fragolina, anche una farfallina. Se diciamo farfallina pensiamo subito a Belen. Allora passiamo ai vostri tatuaggi, che è meglio.
1: Ciao.
0: Giorno.
1: Il primo tatuaggio, che non è un tatuaggio, ma è un Sak Yant, cioè? Ovvero un tatuaggio sacro della Thailandia.
0: Ok.
1: È stato per l'appunto la prima opera d'arte che mi sono fatto.
0: Dove?
1: Nella schiena. E adesso sono arrivato al quinto.
0: Però.
1: Ovviamente fatto da un monaco presso un tempio a Bangkok e a Chiang Mai.
0: Originali.
1: Diffidate dagli impostori.
0: Bravo, intanto le 5 in punto. Disco Radio. Buongiorno, buongiorno, anzi quasi buonasera. Sono Roby Mistretta con voi ancora per un'ora qui su Disco Radio fino alle 18. Si parla di tatuaggi. Abbiamo scoperto che il primo risale a circa 5.000 anni fa, ma mi state raccontando i vostri. Questo amico che dice diffidate mi fa venire in mente qualche anno fa, quando c'era la moda di tatuarsi gli ideogrammi cinesi, e poi scherzando ti dicevano: cosa hai tatuato? Il tuo nome. No, in realtà hai scritto ciao, hai scritto bu, avevi scritto altre cose. Dai, tra poco torniamo sui tatuaggi, perché adesso è tempo di novità. C'è quella di Kygo.

ragazza seguendo la sua mamma. 25 anni fa, i primi 2000, i tribali andavano un sacco, poi erano di moda, poi sono arrivati i gechi. Invece la Sabri, primo tatuaggio fatto a 16 anni, un cupido, poi in viaggio di nozze, ibiscus e tartaruga, e quando è diventata mamma dei bruchi. Adesso ha 5 bruchi perché ha 3 figli, dice, ma tra poco mi faccio un altro bruchetto perché sono incinta. Ma che bello, dai, ti mandiamo un super augurio, un super abbraccio, famiglia Bruchetti.

0: certo, perché i tatuaggi, soprattutto secondo me quelli fatti in adolescenza, a un certo punto dici basta, dai, avevo fatto una stupidata, magari lo copriamo con uno più bello, che ne dici?
1: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
9: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
10: Tipo?
9: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
10: Cioè?
9: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
10: Ok, ma fino a quando?
9: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
10: Dove li trovo?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
12: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
13: Disco Radio.
0: Tatuaggi anche per gli idoli, dice Girolamo. Il primo l'ho fatto per Vasco, il classico nome di Vasco nel triangolo. Poi altri nel 2023, il primo dedicato a Marco Simoncelli, grande il Sitch.
14: Rhythmic History.

0: Tranquilli, no, non vado via, non vado via. Almeno fino alle 18 sono qua su Disco Radio. Era Please Don't Go, Bruno Martini. W, chiudiamo l'argomento tatuaggi. Il primo che hai o avresti voluto?
1: Ciao.

0: Settimana nel complesso buono sulle regioni di nord-ovest, questo sabato cieli sereni limpidi e clima mite piacevole, domani un po' più di nubi, si tratta di nuvolosità alta stratificata, sterile non darà luogo a conseguenti effetti ma potrà offuscare il cielo. Il clima sarà fresco al mattino ma mite piacevole nelle ore centrali del giorno con punte massime di 24-25 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Archiviati i tatuaggi, è arrivato quel momento, come ogni weekend, quello delle curiosità. Tra pochissimo ci buttiamo in quel mondo, curiosità tutte vere, verificate dall'Italia e dal mondo nella nostra rubrica tanto amata. Forse non tutti sanno che
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 5.000 e adesso mi sa che iniziano a saperne un po', dato che hanno 26 anni i 2000. Ciao a tutti, siete su Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siamo arrivati nel mondo delle curiosità. Forse non tutti sanno che il dito medio, quel gesto, è uno degli insulti più antichi della storia, con radici documentate già nell'epoca dei greci. Addirittura c'è chi dice che abbia probabili origini preumane, ce lo facevano già le scimmie, poi noi abbiamo adottato questo simbolo. Avete capito? Deriviamo tutti dalle scimmie anche nelle volgarità. Pensate, forse non tutti sanno che nel 2011 gli scienziati hanno scoperto un fungo marino dall'aspetto spugnoso, quindi come l'hanno chiamato? Spongiforma squaparenzi. Con chiaro riferimento a SpongeBob, avete presente il cartone animato, la spugna? Ecco, erano fan del cartone animato e hanno detto, ma scusa, è spugniforme, chiamiamolo SpongeBob. Forse non tutti sanno che, attenzione, il tutorial più cercato in assoluto su YouTube è come baciare. Cioè, ma davvero la gente dice, stasera è sabato, c'ho un appuntamento, cosa faccio? Ma sai che ci scappa magari un limone, non l'ho mai fatto, andiamo a cercare su YouTube. Vabbè, facciamo anche questo, ma poi c'è anche l'altro tutorial.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Tra pochissimo arriva la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Fino alle 21 sarete con Don Cash, ma fino a quel momento alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per altre hit senza interruzioni. Subito Jaden Boysen e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: buonissimo sabato sera. Ci risentiamo domani puntuali dalle 14, linea Roma. Don Cash, che ore sono lì? Sono arrivate le 18.
1: Disco.
0: E allora buon sabato, sono le 18, in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers inizia qui la Family, la classica Family, quella che di solito sta insieme dalle 13 alle 16, oggi si trasferisce anche domani dalle 18 fino alle 21 e poi ritorneremo insieme, sì ragazzi, torneremo insieme dalle 23 alle 4 con il Poly Set. Con me Matteo Pisedo Munari, ma soprattutto ci siete voi, la musica, le hit, ditemi dove portate il suono di Disco Radio e partiamo con la novità, la versione remix di Harvey con Light to Me.

0: sabato pomeriggio in compagnia di Don Cash e i Disco Radio Lovers. Chi balla con me? Ciao!
1: Amico mio Don Cash, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio da Bergamo e ancora ciao Francesca da Cesano Maderno.
2: Ciao carissimo, la Michele.
0: Ciao Michi, Bea da Vertemate e ancora un altro, dai, un altro saluto.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Benny il Corriere.
0: Ciao Benny il Corriere, a tutti gli amici che sono con noi, voliamo indietro nel tempo, la colonna sonora di Dangerous Mind, 96, Curio Gang.

0: mi ricordo di quale macchina fosse la colonna sonora pubblicitaria, ma io aspettavo quella reclame per ballarla. The Weeknd, Michael Gray nel 2004. Chi balla con lo zio Don Cash anche di sabato lo dice?
1: Sono Barbara da Milano, ciao.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
6: Tipo?
7: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
6: Cioè?
7: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono multi brand.
6: Ok, ma fino a quando?
7: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
6: Dove li trovo?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
0: La nostra amica Barbara da Milano ci ha salutato. Elena invece dice 1999 a cavallo col 2000, l'anno in cui ho scoperto Disco Radio. E allora Elena, da Milano ti dedico la prossima. Anzi, la dedico a tutti. Eh sì, 2000, Let Me Stay. Rhythmic Kiss.

0: Mona Lisa con la sua esibizionista. Chi balla con lo zio Don Cash lo dice. Ciao, chi è com'è? Ciao.
1: Ciao, sono Matteo da Bergamo.
0: Ciao Matti.
2: Ciao Disco Radio, Cristian di Milano.
0: Ciao al nostro amico Cristian di Milano. 393-800-3000. Buon sabato pomeriggio. Chi balla è in family, lo dice adesso.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo

0: attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Si parte con 4 hit senza alcuna interruzione, poi le vostre voci, i vostri saluti, il vostro buon sabato alla family, e la prima, ragazzi, ci riporta indietro al 2022. Gli Swedish House Mafia che decidono di remixare la voce di The Weeknd, questa è Sacrifice. E allora alto il volume della musica, basso quello dei problemi.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: tutti quanti ai ripari. Si chiama Swim, Biri Asciuga, in compagnia di Discord di Lovers e lo zio Don Cash. Buon sabato pomeriggio e benvenuti.
1: Cantanti e speaker, sì, e tutta una famiglia. Ecco a voi Don Cash su Disco Radio, che è una meraviglia.
0: Ma grazie di vero cuore. Chi balla con me al 393-800-3000? Chi vanno i saluti? Il vostro e il nostro buon sabato. Ciao, chi è con me? Sentiamo. Bene.
2: Ciao Don, eccoli. Katia da Asti, un ciao, abbraccio.
0: Ma bacioni agli amici di Asti.
3: Ciao mitico Don.
0: Ciao.
3: Saluti da Francesco Palermo da Caluso.
0: Ciao Franci, mitico. Agli amici di Caluso, ancora. Chi balla con noi? Buon sabato.
4: Roberto Zordan, Gravellona Lovellina. Ciao Don.
0: Entusiasmo. Così.
5: Ciao a tutti, Marco da Biella Galbani. Ciao, ma in Marco. Realtà io sono Marco Mussolin. Senza la I finale.
0: E beh,
5: e non chiedetemi perché non c'è la I finale, perché non l'ho mai capito.
0: Perché non c'è. Perché
5: e non siamo parenti.
0: Perché un altro cognome.
5: Di quel signore là.
0: Ho capito. Vabbè,
5: ciao a tutti, buone... buona giornata.
1: Ciao pomeriggio. Radio.
0: Ciao Brodo.
1: Sono Stefano da Karlsruhe, Germany.
0: In Germania.
1: Sono di origine siciliana.
0: Hai capito.
1: E praticamente. Ho 36 anni, sì, e vi ascolto da 36 anni e 9 mesi. Madonna, guarda poco, ma... da quando vi conosco.
0: Cioè ti ascoltavo
1: un
0: tua
1: abbraccio,
0: mamma.
1: Un bacio a tutti.
0: Che patate.
1: Ciao ciao.
0: Quindi sei un piccolo Disco Radio Lovers. Cioè ti ascoltavano già, ascoltavi noi quando eri nella pancia di mamma. Che bello. 393-800-3000. Da dove, da quando balli con lo zio Don?
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ma buon sabato, buon 2 maggio e benvenuti nella Family, Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash. Chi balla con noi lo dice al 393-800-3000 e voliamo con le hit senza alcuna interruzione. Lady Gaga, Ducci, Anima e Joji, ma subito Nico Santos con la sua All Time High.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Lego.
1: Sono arrivate le 19.
2: Disco Radio.
1: E allora, buon sabato in compagnia di Disco Radio Lovers e di Don Cash, ragazzi. Qui dentro non si contempla il ritardo, perché chi arriva in ritardo non ama i Disco Radio Lovers. E non è che lo dico io, lo dite voi. Senti qua.
3: Ciao Don.
1: Ciao.
3: Chi arriva in ritardo
1: sì.
3: non ha rispetto per gli altri.
1: Oh.
3: Ciao Nadita.
1: Brava, il ritardo non c'ha senso.
4: Don,
1: senti qua.
4: Non esiste la scusa per il ritardo. Basta partire prima.
1: Bravi.
4: Ciao da Ovidio.
1: Si parte prima, si arriva puntuali su Disco Radio. Se questo non è amore, ditemi voi che cos'è. No, che poi anche il titolo della prossima, la novità di Zerberita ora. If it's that love.

non è amore, dimmi che cos'è. Questo è Disco Radio insieme a Leon Cash. Questo è il sabato pomeriggio, e il cielo non mi sembra grigio, anzi lo vedo blu come un déjà vu. Disco Radio è una family, è la mia crew. Ehi, è il momento migliore del mondo, è il posto in cui ne trovo sempre di più. Se non è amore, dimmelo tu. If it's not love, Zerber Rita Ora. E grazie alla nostra amica Marcella che mi ha mandato le foto di lei che si sta preparando stasera con questa musica meravigliosa. Proprio immagino che sia un weekend spettacolare. Chi balla con noi lo dice al 393 800 3000. Benvenuti in famiglia. Away Tonight, Afrojack e David Guetta.

0: e migliore ogni giorno. È l'ascolto dal mattino fino a sera, la radio che la speri e poi si avvera, dove qualcosa si allontana, tipo la gente peggiore, la gente che non ascolta e quella che sclera. Burak Yeter, Daniel Sandoval, Tuesday, buon sabato in compagnia di Scala di Lovers. Chi è con lo zio Don Cash in questo momento? Chi balla? Ciao, chi è con me? Sentiamo, 393 800 3000.
1: Carlotta da Milano.
0: Ciao Carlotta.
1: Carpignano.
0: Ma bacioni, fa anche rima. Carlotta da Milano, Carlotta Carpignano.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 10 maggio a Milano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Pronti a volare e ringraziamo tutti quanti la nostra amica Silvia. Grazie Silvia, perché ci ha scelto nel 1997, l'anno in cui ha scoperto la femmine. Dice da quell'anno facevo l'università, non vi ho più lasciato. E allora dal 97 Alexia, The Summer is Crazy.

0: Disco Radio is a beautiful place. Se è uno posto stupendo, Disco Radio il sabato pomeriggio, meglio di noi, ma chi vuoi trovare? Tiesto, Brianna Grace, Don Cash al microfono e poi chi è con
1: Ciao,
0: me?
1: Ciao Don, sono Domenico Magno.
0: Ciao Domenico.
1: Da Milano.
0: Da Milano, ma Magno è il verbo o il cognome? Tipo Magno come il romano, stasera me magno tutto.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. Pronti a portarci dovunque? E allora fatelo, perché con Disco Radio si può andare dovunque, anche grazie all'applicazione gratuita. Partono 4 hit senza interruzione, la prima è Dovunque, Anywhere. Merck & Cremont, i produttori, la voce quella sintetica di V. Alto il volume della musica e basso quello dei problemi. Adesso ne partono 4.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: mia, che tamarrata, ma che pezzone! 2001, la V, c'est fantastique, pour qua tutte la complique. Questo è disco radio con Don Casciamo la family.
1: Oh, ciao!
0: Pour qua tutte la complique. Ciao a te, chi sei? Chi balla con noi al 393-800-3000? È sabato! Ciao, chi è con Don Cash?
1: Don Cash, sei il numero uno.
0: 11.
1: Demetrio D'Attola da Bergamo.
0: Sordattola.
1: Made in Reggio Calabria.
0: L'hanno costruita in Reggio Calabria, ancora.
1: Ciao Mitico, ti abbraccio.
2: Vabbè donna, la rifaccio.
0: Che
2: ciao,
0: c'è?
2: Katia Grosso da Asti.
0: Brava, nome e cognome, vogliamo tutto oggi, tutto, vai.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Sabrina Ravalle.
0: Ravalle.
3: Da Garbagnate Milanese.
0: Un bacio, ciao, agli amici di Garbagnate.
4: Michele Palladino da Como.
0: Ciao agli amici di Como, come il signor Palladino. Cesano Maderno, la nostra amica Francesca e poi ancora Samuele che ci ascolta dal centro di Torino, il nostro amico Benny da Novara. Insomma, benvenuti in famiglia. Questo è Disco Radio con Don Cash. Ma quindi, che cosa vuoi di più dalla vita?
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash.
3: Hola,
2: sono
3: bro.
2: Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can Wait,
3: Future
2: in Chiesa.
3: Eh già ragazzi, direttamente il mio fratellino, voliamo in Francia, I Can Wait.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Sliding to Me, la nostra novità, passate le 20 da poco, ragazzi, nello studio in Disco Radio. E vi ricordo che esiste Rap and Drop, il nostro programma da ballare a squarciagola, la cassa dritta, il rap italiano che si unisce anche al pop. I prossimi?
1: Ciao Don Cash.
0: Eccolo.
1: Con l'articolo 31.
0: Ecco J-Ax.
2: Fondamentalmente.
0: E allora a J-Ax aggiungiamo Fedez e voliamo a 10 anni fa, 2016. Vorrei, ma

0: Lucio Mambo Shaft dal 1999, in chiusura di questa session di musica senza interruzione assieme allo zio Don su Disco Radio. Pam pam pam. Ciao, chi è
1: detto
0: com'è?
1: Michi Palla.
0: Ciao Michi Palla.
2: Sei il numero due.
0: Ah, perché?
2: Il numero uno sono io.
0: Lo sapevo.
2: Ciao Don, Andrea.
0: Ciao Andrea da Milano. Scusatemi, ma il tempo mi è tiranno.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
6: Tipo?
5: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
6: Cioè?
5: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
6: Ok, ma fino a quando?
5: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
6: Dove li trovo?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Disco Radio. È tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Nadia, la nostra ascolta che è nata a Grosseto e ci ascolta da Torino in questo momento, 1995. È l'anno in cui ha scoperto la Family. Allora ragazzi, dal 95 brano epico, Robert Miles con Children.
7: Rhythmic History.

0: Up Force nel pomeriggio dei Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Buon sabato, chi è com'è?
1: Ciao Don, Sergio Elia d'Alba, Elia il cognome naturalmente.
0: Ciao Sergio.
2: Disco Radio, sono Genzo.
0: Ciao Genzo.
2: Ti ascolto dal 1991. Ciao.
0: 91, grande. Fra un attimo con la musica vi porto proprio lì.
3: Meteo.
4: Un fine settimana nel complesso buono sulle regioni di nord-ovest. Questo sabato cieli sereni, limpidi e clima mite piacevole. Domani un po' più di nubi, si tratta di nuvolosità alta, stratificata, sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, ma potrà offuscare il cielo. Il clima sarà fresco al mattino, ma mite piacevole nelle ore centrali del giorno, con punte massime di 24-25 gradi, ad esempio su Torino ed anche su Milano. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
5: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Eccoci qua.
8: Sì, prego, prego.
7: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
8: sì,
7: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
8: Ah, davvero?
7: Fate bene, fratelli.
8: No, vabbè.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: È tempo di riprendere la strada insieme. Le vostre voci al 393-800-3000, da dove da quando ballate con noi. Buon sabato, ragazzi. È il 2 maggio, quindi ormai abbiamo iniziato con il piede giusto questo nuovo mese. E poi c'è aria di weekend, c'è aria di 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, Ian Carey.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: anche Robbie Schultz con la sua Hamburgs nel nostro pomeriggio. Sabato pomeriggio, anche se ovviamente prima, ragazzi, nulla si può ascoltare quando arriva alla console Mimmo Merelli. E invece alla console c'è Don Cash su Disco Radio. I Disco Radio Lovers, prima abbiamo sentito insieme anche Favor di Fisher e Toons and I. In apertura invece Keep on Rising di Ian Carey, brano del 2008. Poi 99 con Mimmo Merelli alla console, insomma, avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. E quindi da dove e da quando ballate con noi? Lasciatemi salutare il nostro amico che balla da Verzuolo, Castiglione, si sposta in provincia di Cuneo, il nostro amico Mattia. E ancora Demetrio che balla da Bergamo, la nostra amica Antonella che ci ascolta dal centro di Milano, dice: donna, oggi shopping convulso a Milano. Da dove e da quando balli con noi? Ciao, chi è con
1: me? Ragazzi, siete la mia radio.
0: Ma grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie di cuore, grazie a te.
1: Buona giornata.
2: Ciao, ciao Don.
0: Yeah.
2: Benny il Corriere.
0: Ciao Benny, gli amici,
3: ciao,
0: che
3: Don,
0: consegnano.
3: Perché corro in provincia di Cuneo.
0: Cuneo.
3: Saluto Carlos.
0: Ciao, ciao Carlos. Grazie. Chi si allena?
4: Ciao, sono io, vi ascolto dal 2013, da quando ho preso la patente. Gennaio 2013.
0: Che bello!
4: Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao tesoro, ora posso risentire il nome, ciao, che non ho capito?
4: Ciao, ciao Don, yeah, sono Betta da Cesano Moderno.
0: Ciao Betta che ci ascolta dal 2013. Vedi che siamo una storia d'amore lunghissima. E ancora, questi sono soltanto i primi anni insieme a Disco Radio. Perché con Disco Radio la vita va sempre meglio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora sapete come ve la presento la prossima? Così, Galaxy. Oggi è sabato, non funziona. Sabadì su Disco Radio con il Dolla Family. Vabbè, il sound degli anni 80, quello che spacca. Teofilo Slondon e Kungs con Galaxy.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E con questa siamo arrivati alla fine. Da parte di Don Cash è quasi tutto, perché io ritorno a trovarvi dalle 23 alle 4 con il Party Set, ragazzi. Il meglio della musica anche di notte, insieme a Matteo Epis, Domunari e Don Cash. Fra un attimo le hit degli anni 90 con Alessia Loisi, ma da parte mia è praticamente tutto. Peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Che ne direste di un'ora di dance anni 90? Vi sconfifferà l'idea? Allora ben ritrovati da me, sono Alessia Loisi, nel bel mezzo del fine settimana di Disco Radio. Torna l'appuntamento che vi regalo un'ora di dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e le sentiremo proprio qui tra un attimo. Per esempio torneremo nel 96 con i Datura e Double D con Voodoo Believe, andremo nel 2001 con Barthez On The Move, partiamo da Gaia, questa è Never Meet.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: vanno 2001 ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Standard Version. Sono Alessia Luisi, se vi piace la dance storica, state qui.
1: Rhythmic History.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Roisi e sono quello che vi fa ascoltare in diretta tra le 21 e le 22 la migliore dance storica. Non riuscite la sera? Ci siamo anche al mattino, nel fine settimana in replica la domenica tra le 6 e le 7. E se non riuscite queste fasce orarie abbiamo la soluzione definitiva che si chiama podcast. E sì, questo appuntamento lo potete riascoltare quando vi pare piace sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Continua il nostro viaggio, tra un attimo con Fuck It, ritroveremo in Ezzor di Passion e UBQ Project con When I Fell in Love.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Archiviata la prima mezz'ora di programma, ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, questa è Riffy Kister Extended Version. Lo sapevate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, e poi siamo in DAB praticamente in tutto il nord Italia. Se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci anche lì. Tra un attimo un po' di progressive col DJ Panda, la sua My Dimension. Ritroveremo i Sound Lovers con Living in Your Head, subito dal 99. Venga boys, we are going to Ibiza.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi piace l'Extended Version Direct History? Allora riascoltatelo in podcast sull'app di Disco Radio, scaricatela sul vostro smartphone, siamo anche lì. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Carolina Marquez, prima Benny Benassi.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: po' di trance a chiudere l'appuntamento di oggi. I Crystal Maneuvers, quelli di Dream Universe, a chiudere l'appuntamento di oggi con l'Extended Version Retic History. La Dance Storica torna su Disco Radio domani alle 21, in replica alle 6 del mattino con me, Alessia Luisi. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dai che ci siamo, come ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. In questo weekend lungo non può mancare Ale Zuber.
1: Eh sì, ciao ragazzi, partiamo subito alla grande. C'è lui, Flying Whore.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

Disco Radio lo muove.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.

Porra, essa que você me trai.

0: 393 800 3000. Raccontateci un po' cosa state facendo in questo primo weekend di maggio, ragazzi.
1: Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, quella scelta dalle Zuber, Baby Gang, adesso Rassi.
2: Disco Radio lo muove.

0: arrivati alla fine del nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti di musica sono volati via. Grazie da me, Valentina Guidi.
1: E grazie da Ale Zuber.
0: Come sempre, noi ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora, prossimo fine settimana. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Ciao a tutti.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove.
2: Disco Radio.

Welcome to the party, sono le 23, Matteo Abissero Murari già annunciati in console, Don Cash al microfono, mancate solo voi ragazzi. Dite allo zio Don al 393-800-3000 dove portate il sound, il suono interattivo del nostro club. E questa notte si aprono le porte, si stira sulla Claire con Anima e Hey e la loro Out of My Body. Party!

0: cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
2: Tipo?
1: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
2: Cioè?
1: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
2: Ok, ma fino a quando?
1: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
2: Dove li trovo?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Balli con Disco Radio e Don Cash, bene, devi solo dirlo. Ciao, dove?
1: Ciao. Katia.
0: Sì.
1: Torino.
0: Sì.
1: Zona Città Giardino.
2: Ciao Don. Ciao. Pino da Mercallo, provincia di Varese. Sei un grande.
0: Ma grazie di cuore ancora.
3: Ciao. Don, ciao.

0: Ed è arrivata la mezzanotte anche nello studio 1 dentro Disco Radio. Chi balla con noi lo dice, qual è il posto? Ciao!
1: Mia città è Desio, Don, via Prati.
0: Vabbè, non c'è bisogno di dare anche l'indirizzo. Ciao! Ciao.
2: La mia città è Merate.
0: Ciao!
2: Michele, appunto, Merate.
0: Yeah!

0: set. Yeah. The drop and drop.
1: Grooving to the baseline.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop.
7: Disco Radio Parma.
8: La notte, ragazzi, ci si può divertire. Certo, basta accendere Disco Radio, spegnere i problemi e accendere il volume della musica. Chi balla con me?
9: Ciao Don.
8: Ciao Brody.
9: Sono Igor da Como.
8: Como?
9: Abito a Como in Val Fresca.
8: In Val Fresca. Ciao agli amici
10: sono
8: della Val Fresca.
10: Cristina, vivo a

0: down to the party. Party. One more time. Welcome to the party.
1: E mi si è fatta l'una nello studio, uno in disco radio con Don Cash Matteo di Sedonari. Se stai divertendo insieme a noi, dove? Dove porti
2: Mauro
1: il suono?
2: Da Volvera.
1: Volvera, Mauro, e ancora?
3: Ciao Don.
1: Ciao.
3: Io mi chiamo Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: E abito a Cisa.

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: È il momento di spingere, duro, di lavorare sodo. It's work hard and play hard. Della prossima
2: il Panda, San Bernardo di Cervasca, provincia di Cuneo.
1: Di Velo Zelon Cash, dove si porta il suono?
3: Ciao, sono Francesco.
1: Ciao Franci.
3: Io abito ad Albo,